0: trata de eso.
1: Días de prosciutto.
2: Basta! Lo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo.
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati.

è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete